0: cerca un uomo il cui cervello sia più agile del vento. Ma il più agile del mondo sono io, Garù Garù!
1: Ah, la gita ce l'ha solo nelle dita!

Zitti! Quello cerca un uomo che sia forte come un toro. Dammi il mondo tra le mani, te lo stritolo. Così!

Hai sentito quel che ha detto? Cerca un essere perfetto. Oh, fortunata principessa! Approfitta! Sono qua!

0: quello ha detto pelle dura. Del torneo non ho paura. Lance, spade, scimitarre, senza un graffio ne uscirò. Aia!
1: Conosci un solo modo di campare, rubare un ladro come me.
2: Io, che vedo luci spente nella notte, sarò selto. Chiudo gli occhi e vado dritto. Principessa, son da te!

0: walk away like every day I said I would.
1: 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Rypsalidopsis. La bellezza delle piante sta sia nel fatto che una pianta può avere diversi nomi. Per esempio, in questo caso Rypsalidopsis può essere chiamato Sculumbergera, così come può avere diversi soprannomi, tipo lingua della suocera oppure rosa di Natale o Pasqua. Resta di fatto che questa pianta grassa sa adattarsi a tutti i climi, basta non vada la temperatura sotto zero.

kids until I left. I didn't realize how hard it was.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

penso che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa, ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

quello che sa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

country and country boy.

again.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: John Bonham, Moby Dick!

0: John Henry Bonham.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

l'acanto. Una delle piante più antiche di questo mondo è l'acanto. Cresce spontaneo nei luoghi ombrosi, le sue radici, rizomi che si moltiplicano con molta facilità, e le sue foglie in passato servivano a vestire donne che nelle feste danzavano per rappresentare la loro virginità ai futuri pretendenti. Nei tempi andati veniva usata anche in vari modi come pianta medicinale.

0: Glucksmann. Rafael Glucksmann si candida alla presidenza della Repubblica Francese, ma non ha ancora un piano. Zelensky dannoso a organizzare elezioni democratiche. I problemi del lanciatore franco-europeo e Ariane 6, che è un razzo. Benvenuti a M575 News, il notiziario di Francia 24, centrale Milano, per lunedì 24 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Rafael Glucksmann si lancia dunque alla presidenziale 2027. Il deputato europeo, nella puntata salaria del telegiornale di TF1, quello delle 20 di ieri, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, partendo dalla primaria social-democratica del PS, Partito Socialista. Glucksmann parteciperà a un dibattito organizzato dal MEDEF il 27 agosto, insieme a Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleux e Marine Tondelaire. La decisione comunicata il 23 agosto, è stata motivata dall'urgenza legata alle ondate di caldo estive che stanno colpendo la Francia, ma anche dalla necessità di consolidare rapidamente una squadra di lavoro pronta a confrontarsi con gli avversari. Sì, avete letto e sentito bene, l'esigenza di candidarsi a Presidenza della Repubblica è dovuta al caldo che ha fatto nelle settimane scorse. Il candidato ha indicato l'intenzione di portare una carta di valori che escluda ogni accordo con la France Insoumise, segnando una chiara volontà di rottura con le alleanze tra PS e LFI che erano emerse nelle recenti elezioni municipali. Il programma è ancora in fase di stesura, non è ancora tanto chiaro cosa voglia fare, ma tra i punti finora delineati figurano una revisione del sistema pensionistico con maggiore età di contribuzione, una politica migratoria, virgolette, realistica e coerente, investimenti massicci nell'istruzione, nella difesa, nella reindustrializzazione, nella transizione ecologica, nel contempo la riduzione di deficit e debito. E invitiamo tutti ad ascoltare il telegiornale delle 20 di ieri, si può ascoltare on demand, perché le parole con cui ha annunciato la sua candidatura sono le più scontate, prevedibili, ovvie e politichese che si potevano pensare. Frasi tipo non lo faccio per me, lo faccio per la nazione, una cosa che riteniamo non gli porterà gran fortuna, perché come sappiamo l'editoriale è veramente stufo di politici che parlano politichese. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che tenere elezioni durante il conflitto con la Russia rappresenterebbe un pericoloso tsunami capace di fratturare il paese. In una conferenza stampa il dirigente ha definito un enorme rischio l'idea di sentire il popolo e fare elezioni, aggiungendo che la situazione attuale rende impossibile qualsiasi voto regolare. Zelensky ha ricordato che il suo mandato, scaduto a maggio 2024, non può essere rinnovato né sostituito con un plebiscito, poiché la legge marziale in vigore dal 2022, da lui decretata, vieta le elezioni. Il discorso è arrivato in risposta all'appello del suo ex ministro della difesa, licenziato a giugno, che aveva pubblicato un video in cui chiedeva di ripristinare un processo democratico mediante elezioni, nonostante l'occupazione russa. Zelensky ha respinto la richiesta, sostenendo che organizzare un voto significherebbe andare verso la distruzione del paese, e ovviamente l'Europa continua a sostenere Zelensky inviando soldi dei nostri nipoti. L'abbiamo spiegato innumerevoli volte, ci torneremo magari in futuro, ma sostanzialmente è debito che viene messo a favore di Zelensky. Ma sentiamo cosa deve dirci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il presidente che teme il voto più del tsunami. Volodymyr Zelensky ci spiega che organizzare elezioni in tempo di guerra provocherebbe uno tsunami capace fratturare l'Ucraina. Che sollievo sapere che un'urna e una scheda elettorale sono ormai più devastanti di un missile ipersonico russo. Capo alla trovata retorica. Quando il potere teme il verdetto degli elettori, basta ribattezzare catastrofe naturale e il gioco è fatto. Democrazia rimandata. Coscienza a posto. Diciamocelo con franchezza, le elezioni sono sempre una gran seccatura per chi sta comodamente seduto al potere. Guerra o non guerra. Il mandato di Zelensky è scaduto da 2 anni. Il suo ex ministro della difesa lo accusa apertamente di nascondersi dietro la legge marziale per evitare le urne. La risposta ufficiale è... troppo pericoloso votare. Curioso però che non sia troppo pericoloso continuare a incassare miliardi di aiuti internazionali senza dover rispondere a nessun elettore. Un ottimo motivo, verrebbe da dire, per convincere gli amici politici occidentali a mandare ancora più soldi a Kiev. Nessuno controlla, nessuno vota, tutti pagano. Far votare soldati al fronte, profughi sparsi per mezza Europa o cittadini nei territori occupati è indubbiamente complicato. Nessuno lo nega. Ma tra complicato e se impossibile spacciato per tsunami apocalittico, è un abisso che la retorica presidenziale attraversa con disinvoltura sorprendente. E i grandi media internazionali, sempre così critici quando il lavoratismo abita altrove, qui abbozzano educatamente, felici di ripetere la metafora del maremoto senza fare troppe domande scomode. Alla fine la domanda vera non è se le elezioni siano rischiose. Chi ci guadagna a definirle tali? Uno Stato senza mandato popolare che continua a ricevere assegni in bianco dall'alto. L'Occidente non è meno pericoloso di un d'urna. Comoda è solo più comodo per chi firma i bonifici. Ma certo, continuiamo pure a parlare di tsunami, così nessuno deve parlare di conti. Juan del Giorno. Un monaco chiese al maestro: se organizzare un voto in guerra è un tsunami, dove si nasconde la barca della democrazia? Il maestro rispose: la barca è ancorata al cuore della gente, il mare può agitarsi, ma l'acqua non può spezzare il legno che la gente stessa ha costruito. Il monaco insistette. E se la tempesta, conflitto e travolge la barca, quale sarà il porto di salvezza? Il maestro sorrise e disse: il porto è la consapevolezza che nessuna tempesta è più forte della decisione. Bisogna restare in silenzio. Ma torniamo alle notizie. Le patatine saranno più piccole nei prossimi mesi tra siccità, caldo e sovrapproduzione. Il raccolto francese di patate si preannuncia molto scarso nel 2026. Secondo le ultime stime del Ministero dell'Agricoltura, i produttori francesi dovrebbero raccogliere 6,1 milioni di tonnellate di patate destinate al consumo nel 2026, una diminuzione di oltre il 21% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato il livello più alto da 30 anni. La produzione di patate, che aveva quasi raddoppiato tra il 1995 e il 2025, allora colpita da una crisi di sovrapproduzione verificatasi nel 2025, con conseguente calo dei prezzi e riduzione dell'area coltivata. Per il prossimo ciclo si prevedono 160.000. Circa un 13% in meno rispetto alla stagione appena trascorsa. Bertrand Guillon, legato generale del Groupement Interprofessionnel per la valorizzazione della patata Egypt, ci ha spiegato che la domanda era stata trainata per anni dagli industriali trasformatori, soprattutto belgi, che nuovi concorrenti come la Cina e l'India hanno iniziato a esportare le proprie patate fritte, nutrendo quote di mercato ai produttori europei. Nel 2025 le industrie europee di frittura hanno dovuto ridurre i volumi contrattati con i coltivatori francesi, mentre il prezzo al lancio di una tonnellata di patate frittabili della varietà Fontane è sceso a 65 euro, quasi la metà rispetto ai 350 euro del 2024. Oltre alla contrazione della superficie, al raccolto del 2026 influiscono anche condizioni climatiche avverse, siccità e temperature elevate hanno ridotto il rendimento a 109,5 tonnellate per ettaro, inferiore di più del 9% rispetto al 2025. Le hanno favorito la crescita di patate più piccole, meno adatte alla frittura. Nessuno vuole una patatina di 3 cm nel proprio cono, ha osservato Guillon, aggiungendo che quest'anno le fritture saranno generalmente più corte. La Federazione dei Negozianti di Patate e Cipolle Fedepom ha confermato, in un bilancio pubblicato su LinkedIn, un aumento della percentuale di tuberi di piccolo e medio calibro e una disponibilità di patate con diametro superiore a 50 mm, invitando a una temporanea revisione dei criteri di calibro. Nonostante la flessione prevista per il 2026, le prospettive a medio termine rimangono positive. Nel nord della Francia sono in corso nuovi progetti di costruzione di impianti di trasformazione. La domanda globale di fritture, alimentata dalla ristorazione rapida e dal consumo domestico, resta elevata. VFM TV, 23 agosto 2026, fact check by Gemma Foire. L'Europa annulla gli aggiornamenti previsti per il razzo Ariane 6. Nel giro di 2 anni dalla sua prima missione, il razzo Ariane 6 europeo ha effettuato 8 lanci, tutti con esito positivo e con una capacità di oltre 20 tonnellate in orbita bassa. Il veicolo si è distinto per una messa in servizio più regolare rispetto a concorrenti statunitensi come New Glenn di Blue, Origin e Vulcan di United Launch Alliance, che hanno incontrato sostanziali difficoltà. Tuttavia, nonostante il buon inizio, il futuro dell'Ariane 6 è offuscato da costi elevati. Giovedì scorso, Raytheon Spaceflight ha riferito che la versione Block 3 dell'Ariane 6 è stata sospesa dall'European Space Agency. L'elemento chiave di

ipotizzando 9 voli a OI. I governi europei dovranno ancora sovvenzionare ogni lancio con una cifra compresa tra 32 e 38 milioni di euro, se si considerano i costi di sviluppo ammortizzati. I contribuenti europei hanno già investito più di 100 milioni di euro in ciascun lancio prima che Arianespace riceva il pagamento dal cliente. Portfolio di Ariane 6 a 10 o 11 voli o anno, con discussioni in corso per aumentare la capacità fino a 12-15 o addirittura 20 lanci annuali, in risposta alla crescente domanda globale. Poiché un razzo è espendibile, ciò richiederebbe un incremento della produzione di tutti i suoi componenti, dai motori a razzo solido al primo stadio, fino agli stadi superiori e ai ferri. Schumacher spera di avere entro la fine dell'anno una decisione chiara da parte dei ministri europei sul potenziale ampliamento della produzione. Tuttavia, i responsabili dovranno valutare se investire in nuove fabbriche per aumentare la capacità sia sostenibile, ma soprattutto se il modello di business dovesse rimanere dipendente da sovvenzioni ingenti. La possibile alternativa è reindirizzare i fondi verso una generazione successiva di Ariane, con capacità di riutilizzo parziale, per competere più efficacemente con i velivoli riutilizzabili di Stati Uniti e Cina. Press Technica, 20 agosto 2026, fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 24 agosto 2026 su Francia Oggi. In podcasting in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Jane si prepara a quotarsi a Hong Kong per quasi 14 miliardi di dollari. Gigante della fast fashion cinese ha annunciato l'intenzione di aprire il capitale nella borsa di Hong Kong con una quotazione prevista per il 1 settembre. La procedura dovrebbe consentire di raccogliere circa 13,9 miliardi di dollari, una somma che rafforzerà la posizione dell'azienda nei mercati asiatici. Gli analisti osservano che il collocamento avverrà in un contesto di crescente concorrenza nel settore del e-commerce, dove Shine dovrà fronteggiare pressioni normative sia in Europa sia negli Stati Uniti. Il primo ministro del Regno Unito Burnham visita Kiev in segno di sostegno a Luk. Il capo del governo britannico è sbarcato a Kiev per il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la carica, ribadendo il fermo appoggio dell'Inghilterra all'indipendenza ucraina. Durante l'incontro ha incontrato il presidente Zelensky e i leader militari, promettendo ulteriori aiuti militari e umanitari. La visita arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con la Russia che continua a lanciare offensive lungo il confine orientale. Il Canada annuncia dazi contro gli Stati Uniti in risposta alle nuove tariffe americane. Il premier canadese ha dichiarato che il paese risponderà alle recenti misure protezionistiche introdotte dagli Stati Uniti con l'applicazione di dazi. Le misure previste riguarderanno principalmente acciaio, alluminio e prodotti agricoli, settori in cui il commercio bilaterale è tradizionalmente forte. Il governo ha sottolineato la necessità di difendere le imprese nazionali da una crescente pressione commerciale da parte di Washington. Spagna, Italia, Austria, Polonia e Portogallo chiedono una tassa sui profitti delle compagnie petrolifere. I cinque paesi hanno proposto l'introduzione di un'imposta speciale che colpirebbe i guadagni straordinari delle grandi compagnie energetiche. L'obiettivo è riequilibrare il mercato interno e garantire che i consumatori beneficino di prezzi più equi. La proposta è stata presentata in vista di una riunione europea dedicata alla politica energetica, dove i leader dovranno decidere se adottare la misura a livello comunitario. Alibaba subisce un forte calo dopo il lancio di un'offerta di 10,2 miliardi di dollari per potenziare l'intelligenza artificiale. Il colosso cinese dell'e-commerce ha comunicato l'intenzione di raccogliere più di 10 miliardi di dollari attraverso un nuovo collocamento di azioni destinato a finanziare l'espansione delle sue capacità di intelligenza artificiale. L'annuncio ha sorpreso gli investitori, provocando una caduta del valore delle azioni pari a 10% nella giornata di venerdì. Gli osservatori di mercato temono che la pressione competitivo-tecnologica possa erodere i margini di profitto dell'azienda. Gli Stati Uniti minacciano di bloccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz mentre si avvicinano nuove sanzioni contro l'UE. Il Dipartimento del Tesoro ha avvertito che, in caso di escalation militare, la Marina americana potrebbe bloccare il passaggio di navi commerciali nello stretto, uno dei principali corridoi per il petrolio globale. La minaccia arriva mentre Washington prepara un pacchetto di sanzioni economiche più severe contro Teheran, oltre a limitare

dimostrare le sue capacità di finanziamento del conflitto. Gli esperti temono che un'interruzione del traffico possa far aumentare rapidamente i prezzi del petrolio a livello mondiale. Nvidia valuta un investimento di oltre 33 miliardi nella startup Perplexity, leader dell'interrogazione basata su intelligenza artificiale. Secondo fonti vicine alla trattativa, il produttore di chip statunitense starebbe negoziando un finanziamento che valorizzerebbe la giovane azienda a più di 33 miliardi di dollari. Gord includerebbe sia un'iniezione di capitale sia una collaborazione a lungo termine per integrare le capacità di ricerca di Perplexity nei prodotti Nvidia. L'operazione, se confermata, rappresenterebbe una delle più grandi operazioni di investimento in intelligenza artificiale d'ora. L'unità imprenditoriale di Anthropic acquisisce una società di consulenza per consolidare la propria presenza nel mercato aziendale. La divisione dedicata all'intelligenza artificiale per le imprese del gruppo Anthropic ha chiuso l'acquisto di una nota società di consulenza con l'obiettivo di fornire servizi di integrazione e supporto tecnico a grandi organizzazioni. L'operazione, tenuta riservata fino a poco fa, dovrebbe rafforzare la capacità di Anthropic di offrire soluzioni su misura a settori come la finanza, la sanità e l'energia. Gli analisti prevedono che la mossa contribuirà a differenziare l'offerta dell'azienda rispetto ai concorrenti più consolidati. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 24 agosto 2026. Parigi. Giornata variabile con possibili piogge serali. Al mattino il cielo di Parigi si presenta con nuvole sparse e temperature intorno a 17 gradi. Il vento soffia a 15 km in raffiche che arrivano a 35 km, senza alcuna traccia di pioggia. La fascia pomeridiana, il termometro sale rapidamente fino a 27 gradi, il sole fa capolino tra le nuvole, mentre il vento rimane moderato a 15 km a ovest, con raffiche di 40 km e le precipitazioni restano assenti. Il tramonto porta un cielo sempre più nuvoloso e temperature che scendono a 24 gradi. In questa fase si registrano pronti avvisagli di pioggia con una probabilità del 35% e vento di 15 km all'ora. Nella notte la temperatura scende ulteriormente a 19 gradi, il cielo è coperto e le precipitazioni diventano più probabili, con un rischio del 35% e il vento che si riduce a 10 km con raffiche di 25 km. Si prevede un'umidità moderata e un indice UV in diminuzione verso il basso. Fronte Spirito Regis Crepate Monaco Monte Carlo. Sole dominante ma possibile temporale serale. La mattina a Monaco il sole è quasi interrotto. La temperatura si aggira sui 25 gradi. Il vento è quasi calmo a 10 km in e non si prevedono precipitazioni. Il pomeriggio le temperature salgono a 29 gradi. Il cielo rimane prevalentemente sereno con qualche leggera nuvola. Il vento rimane a 10 km con raffiche fino a 25 km e l'assenza totale di pioggia. Sulla sera il cielo inizia a velarsi e le temperature si attutiscono a 26 gradi, con una probabilità di pioggia intorno al 70% e venti che aumentano a 10 km raffiche fino a 20, ma occasionali temporali deboli. A notte la temperatura scende a 22 gradi. Le probabilità di pioggia rimangono alte. Maximento e nuvolo persistono. L'umidità resta media e l'indice UV cala progressivamente. Piano. Tempo stabile con sole e leggere piogge serali. Al sorgere del sole Milano accoglie una mattina limpida, temperatura minima intorno a 21 gradi, vento debole da nord-est a 3 km in giro e nessuna precipitazione in vista. La giornata prosegue con temperature che salgono gradualmente fino a 28 ore. 29 gradi nel pomeriggio, ma il cielo rimane per lo più poco nuvoloso. Il vento passa a una leggera brezza da est, sud-est intorno a 4 km e le precipitazioni restano assenti. Sulla sera si registra un lieve aumento della nuvolosità. La temperatura si attesta sui 24 gradi e una pioggerellina isolata può comparire, con una probabilità intorno al 30% e vento moderato a 5-6 km. Durante la notte il termometro scende a 21 gradi, il cielo è più coperto. La probabilità di pioggia sale al 50-60% e i venti rimangono deboli da est a 5 km. L'umidità aumenta leggermente e indice UV si spegne completamente. Fonte esperta Daniela Berlusconi di 3BM Meteo, editoriale Meteo di Rachel.
film non è un colpevole unico. È davvero sorprendente come ogni minima variazione di temperatura venga immediatamente etichettata come cambio climatico. Come se la natura fosse una colomba che segue esclusivamente i nostri comandi. Tra ogni vita in più dovrebbe far scoppiare un colorado perché il vento di 20-30 minuti fa diventa colpevole di riscaldare l'intero pianeta. L'ipotesi che tutto sia dovuto al cambiamento climatico è un po' come credere che le scarpe sbagliate siano la ragione per cui la torre di Pisa non sta cadendo. E allora mentre online ci bombarda con grafici allarmistici, non dimentichiamo che la meteorologia è una scienza di probabilità e non un rituale di colpevolizzazioni. E il cielo nuvoloso domani non è il cambio climatico a farci dimenticare di portare l'ombrello, ma semplicemente la natura che segue i suoi cicli, non la nostra agenda. Quando il giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Saoshu rispose io. Sole sorge, la pioggia cade, vento soffia. Il monaco replicò. Allora il tempo è una domanda senza risposta. Zhaoshu concluse. Il tempo è ciò che accade mentre osservi. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1565 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Lunedì 24 agosto, bentrovati da Marco Casa, a tutti voi all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Bel tempo al mattino in Costa Azzurra, ma dal tardo pomeriggio torna il maltempo con piogge e temporali. Della meteo ci occuperemo dopo le news. E Jacques Moretti, proprietario francese del bar Le Constellation di Crans Montana, è stato posto in detenzione provvisoria per presunte violenze ai danni della moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Canton Vallese. Il locale è al centro dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno, come sapete, ha provocato 41 morti e 115 feriti. Moretti e la moglie sono tra le 16 persone sottoposte a indagine per incendio, omicidio e lesioni colpose. Gli avvocati pensano che la nuova vicenda delle violenze coniugali riguarda esclusivamente la loro vita privata e va distinta dalla tragedia di Crans Montana. Un uomo di 29 anni è rimasto ferito domenica dopo una caduta di circa 8 metri da una parete rocciosa alla Col-sur-Loup. L'incidente è avvenuto lungo il Chemin de Montmuey. I vigili del fuoco, specializzati nei soccorsi in ambienti impervi, hanno recuperato rapidamente il giovane con un sistema di risalita. Le sue condizioni non risultavano gravi ed è stato comunque trasportato all'ospedale Pasteur 2 di Nizza. L'intervento ha mobilitato 12 pompieri e 6 mezzi, oltre alla Gendarmeria Nazionale. Robert, 67 anni, ha concluso a Nizza una sfida di 925 km dedicata al nipotino Gabriel, di 16 mesi, affetto da bronchiolite obliterante. Il nonno ha attraversato le Alpi affrontando 19 grandi colli e oltre 19.000 metri di dislivello tra Galibier, Yozar e Iseran, partendo da Beaujolais, arrivando così poi a Nizza. Gabriel vive in Brasile e combatte contro una malattia rara che rende estremamente vulnerabili i suoi polmoni alle infezioni. La sfida punta anche a raccogliere 20.000 euro per le famiglie colpite dalla malattia e a far conoscere questa rara patologia. Il Principato di Monaco si prepara ad accogliere una nuova produzione cinematografica dal 23 al 29 agosto. Il titolo ancora non lo si conosce, Top Secret. Le riprese interesseranno parte dello stadio nautico a Ranieri III, che resterà comunque aperto al pubblico con alcuni cambiamenti negli accessi. Le riprese confermano la crescente attrattiva di Monaco come location per produzioni internazionali. Dopo titoli come Emily in Paris e The White Lotus, il Principato continua così a rafforzare il proprio ruolo sulla scena audiovisiva internazionale. La meteo di lunedì 24 agosto, in Costa Azzurra sole e venti moderati al mattino, nel tardo pomeriggio e alla sera rischio temporali. Allerta arancione di Meteo France per rischio temporali nel Var, gialla nelle Alpi Marittime. Temperature minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza 32, Cannes 30, Saint-Tropez 31 gradi. Online su X e Mastodon, su tutte le maggiori piattaforme di podcasting, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1525 kilocicli. Buona giornata.

0: Glucksmann. Rafael Glucksmann si candida alla presidenza della Repubblica Francese, ma non ha ancora un piano. Zelensky dannoso organizzare elezioni democratiche. I problemi del lanciatore franco-europeo e Ariane 6, che è un razzo. Benvenuti a M575 News, il notiziario di Francia 24, centrale Milano, per lunedì 24 agosto 2026, in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Rafael Glucksmann si lancia dunque alla presidenziale 2027. Il deputato europeo, nella puntata salaria del telegiornale di TF1, quello delle 20 di ieri, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, partendo dalla primaria socialdemocratica del PS, Partito Socialista. Glucksmann parteciperà a un dibattito organizzato dal MEDEF il 27 agosto, insieme a Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleux e Marine Tondelier. La decisione comunicata il 23 agosto, ieri infatti, è stata motivata da un'urgenza legata alle ondate di caldo estive che stanno colpendo la Francia, ma anche dalla necessità di consolidare rapidamente una squadra di lavoro pronta a confrontarsi con gli avversari. Sì, avete letto e sentito bene, l'esigenza di candidarsi a Presidenza della Repubblica è dovuta al caldo che ha fatto nelle settimane scorse. Il candidato ha indicato l'intenzione di portare una carta di valori che escluda ogni accordo con la France Insoumise, segnando una chiara volontà di rottura con le alleanze tra PS e LFI che erano emerse nelle recenti elezioni municipali. Il programma è ancora in fase di stesura, non è ancora tanto chiaro cosa voglia fare, ma tra i punti finora delineati figurano una revisione del sistema pensionistico con maggiore età di contribuzione, una politica migratoria, virgolette, realistica e coerente, investimenti massicci nell'istruzione, nella difesa, nella reindustrializzazione e nella transizione ecologica, nel contempo la riduzione di deficit e debito. E invitiamo tutti ad ascoltare il telegiornale delle 20 di ieri, si può ascoltare on demand, perché le parole con cui ha annunciato la sua candidatura sono le più scontate, prevedibili, ovvie e politichese che si potevano pensare. Frasi tipo non lo faccio per me, lo faccio per la nazione, una cosa che riteniamo non gli porterà gran fortuna, perché come sappiamo l'editoriale è veramente stufo di politici che parlano politichese. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che tenere elezioni durante il conflitto con la Russia rappresenterebbe un pericoloso tsunami capace di fratturare il paese. In una conferenza stampa il dirigente ha definito un enorme rischio l'idea di sentire il popolo e fare elezioni, aggiungendo che la situazione attuale rende impossibile qualsiasi voto regolare. Zelensky ha ricordato che il suo mandato, scaduto a maggio 2024, non può essere rinnovato né sostituito con un plebiscito, poiché la legge marziale in vigore dal 2022, da lui decretata, vieta le elezioni. Il discorso è arrivato in risposta all'appello del suo ex ministro della difesa, licenziato a giugno, che aveva pubblicato un video in cui chiedeva di ripristinare un processo democratico mediante elezioni, nonostante l'occupazione russa. Zelensky ha respinto la richiesta, sostenendo che organizzare un voto significherebbe andare verso la distruzione del paese, e ovviamente l'Europa continua a sostenere Zelensky inviando soldi dei nostri nipoti, l'abbiamo spiegato innumerevoli volte, ci torneremo magari in futuro, ma sostanzialmente è debito che viene messo a favore di Zelensky. Ma sentiamo cosa deve dirci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il presidente che teme il voto più del tsunami. Volodymyr Zelensky ci spiega che organizzare elezioni in tempo di guerra provocherebbe uno tsunami capace fratturare l'Ucraina. Che sollievo sapere che un'urna e una scheda elettorale sono ormai più devastanti di un missile ipersonico russo. Capo alla trovata retorica. Quando il potere teme il verdetto degli elettori, basta ribattezzare la catastrofe naturale e il gioco è fatto. Democrazia rimandata. Coscienza a posto. Diciamocelo con franchezza, le elezioni sono sempre una gran seccatura per chi sta comodamente seduto al potere. Guerra o non guerra. Il mandato di Zelensky è scaduto da 2 anni. Il suo ex ministro della difesa lo accusa apertamente di nascondersi dietro la legge marziale per evitare le urne. La risposta ufficiale è: troppo pericoloso votare. Curioso però che non sia troppo pericoloso continuare a incassare miliardi di aiuti internazionali senza dover rispondere a nessun elettore. Un ottimo motivo verrebbe da dire per convincere gli amici politici occidentali a mandare ancora più soldi a Kiev. Nessuno controlla, nessuno vota. Tutti pagano. Far votare soldati al fronte, profughi sparsi per mezza Europa o cittadini nei territori occupati è indubbiamente complicato. Nessuno lo nega. Ma tra complicato e se impossibile spacciato per tsunami apocalittico, è un abisso che la retorica presidenziale attraversa con disinvoltura sorprendente. E i grandi media internazionali, sempre così critici quando il lavoratismo abita altrove, qui abbozzano educatamente, felici di ripetere la metafora del maremoto senza fare troppe domande scomode. Alla fine la domanda vera non è se le elezioni siano rischiose. Chi ci guadagna a definirle tali? Uno Stato senza mandato popolare che continua a ricevere assegni in bianco dall'alto. L'Occidente non è meno pericoloso di un Durna. Comoda è solo più comodo per chi firma i bonifici. Ma certo, continuiamo pure a parlare di tsunami, così nessuno deve parlare di conti. Juan del Giorno. Un monaco chiese al maestro: se organizzare un voto in guerra è un tsunami, dove si nasconde la barca della democrazia? Il maestro rispose: la barca è ancorata al cuore della gente. Il mare può agitarsi, ma l'acqua non può spezzare il legno che la gente stessa ha costruito. Il monaco insistette. E se la tempesta? Conflitto e travolge la barca. Quale sarà il porto di salvezza? Il maestro sorrise e disse: il porto è la consapevolezza che nessuna tempesta è più forte della decisione. Di non restare in silenzio. Ma torniamo alle notizie. Le patatine saranno più piccole nei prossimi mesi tra siccità, caldo e sovrapproduzione. Il raccolto francese di patate si preannuncia molto scarso nel 2026. Secondo le ultime stime del Ministero dell'Agricoltura, i produttori francesi dovrebbero raccogliere 6,5 milioni di tonnellate di patate destinate al consumo nel 2026, per una diminuzione di oltre il 21% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato il livello più alto da 30 anni. La produzione di patate, che aveva quasi raddoppiato tra il 1995 e il 2025, allora colpita da una crisi di sovrapproduzione verificatasi nel 2025, con conseguente calo dei prezzi e riduzione dell'area coltivata. Per il prossimo ciclo si prevedono 160.000. 3, circa un 13% in meno rispetto alla stagione appena trascorsa. Bertrand Ouillon, legato generale del Groupe Interprofessionnel per la Valorizzazione della Patata Egypt, ci ha spiegato che la domanda era stata trainata per anni dagli industriali trasformatori, soprattutto belgi, che nuovi concorrenti come la Cina e l'India hanno iniziato a esportare le proprie patate fritte, nutrendo cuore di mercato ai produttori europei. Nel 2025 le industrie europee di frittura hanno dovuto ridurre i volumi contrattati con i coltivatori francesi, mentre il prezzo al lancio di una tonnellata di patate frittabili della varietà Fontane è sceso a 65 euro, quasi la metà rispetto ai 350 euro del 2024. Oltre alla contrazione della superficie, al raccolto del 2026 influiscono anche condizioni climatiche avverse, siccità e temperature elevate hanno ridotto il rendimento a 109,5 tonnellate per ettaro, inferiore di più del 9% rispetto al 2025. Hanno favorito la crescita di patate più piccole, meno adatte alla frittura. Nessuno vuole una patatina di 3 cm nel proprio cono, ha osservato Ouillon, aggiungendo che quest'anno le fritture saranno generalmente più corte. La

Gemma 4. L'Europa annulla gli aggiornamenti previsti per il razzo Ariane 6. Nel giro di 2 anni dalla sua prima missione, il razzo Ariane 6 europeo ha effettuato 8 lanci, tutti con esito positivo e con una capacità di oltre 20 tonnellate in orbita bassa. Il veicolo si è distinto per una messa in servizio più regolare rispetto a concorrenti statunitensi come Nublandi Blue, Origin e Vulcan di United Launch Alliance, che hanno incontrato sostanziali difficoltà. Tuttavia, nonostante il buon inizio, il futuro dell'Ariane 6 è offuscato da costi elevati. Giovedì scorso, Raytheon Spaceflight ha riferito che la versione Block 3 dell'Ariane 6 è stata sospesa dall'European Space Agency. L'elemento chiave di questa evoluzione era lo stadio superiore Icarus, costruito con strutture in composite di carbonio per ridurre il peso. La cancellazione di questo upgrade incide su alcune missioni scientifiche dell'ESA, cui una sonda diretta alla luna ghiacciata Encelado di Saturno. I Tribulium Einze, le stime indicano un range tra 80 e 100 milioni di euro. Il razzo serve diversi clienti europei e anche una grande azienda americana, Amazon, che ha contrattato 18 lanci per la sua costellazione di satelliti Amazon. Gli altri 3 di questi lanci sono già avvenuti questo. Le spese per lo sviluppo del razzo del sito di lancio nella Guyana francese hanno ammontato a circa 3,6 miliardi di euro. Il direttore generale dell'ESA, Joseph Aschbacher, ha confermato che, anche ipotizzando 9 voli a OI, i governi europei dovranno ancora sovvenzionare ogni lancio con una cifra compresa tra 32 e 38 milioni di euro, se si considerano i costi di sviluppo ammortizzati. I contribuenti europei hanno già investito più di 100 milioni di euro in ciascun lancio prima che Ariane Space riceva il pagamento dal cliente. Portfolio di Ariane 6 a 10 o 11 voli o anno, con discussioni in corso per aumentare la capacità fino a 12, 15 o addirittura 20 lanci annuali, in risposta alla crescente domanda globale. Poiché un razzo è expendibile, ciò richiederebbe un incremento della produzione di tutti i suoi componenti, dai motori a razzo solido al primo stadio, fino agli stadi superiori e ai ferri. Aschbacher spera di avere entro la fine dell'anno una decisione chiara da parte dei ministri europei sul potenziale ampliamento della produzione. Tuttavia, i responsabili dovranno valutare se investire in nuove fabbriche per aumentare la capacità sia sostenibile, ma soprattutto se il modello di business dovesse rimanere dipendente da sovvenzioni ingenti. La possibile alternativa è reindirizzare i fondi verso una generazione successiva di Ariane, con capacità di riutilizzo parziale, per competere più efficacemente con i velivoli riutilizzabili di Stati Uniti e Cina. Ars Technica, 20 agosto 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 24 agosto 2026 su Francia Oggi. In podcasting in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Kane si prepara a quotarsi a Hong Kong per quasi 14 miliardi di dollari. Il gigante della fast fashion cinese ha annunciato l'intenzione di aprire il capitale nella borsa di Hong Kong con una quotazione prevista per il 1 settembre. La procedura dovrebbe consentire di raccogliere circa 13,9 miliardi di dollari, una somma che rafforzerà la posizione dell'azienda nei mercati asiatici. Gli analisti osservano che il collocamento avverrà in un contesto di crescente concorrenza nel settore del commerce, dove Shine dovrà fronteggiare pressioni normative sia in Europa sia negli Stati Uniti. Il primo ministro del Regno Unito Burnham visita Kiev in segno di sostegno a Luk. Il capo del governo britannico è sbarcato a Kiev per il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la carica, ribadendo il fermo appoggio dell'Inghilterra all'indipendenza ucraina. Anche incontro ha incontrato il presidente Zelensky e i leader militari, promettendo ulteriori aiuti militari e umanitari. La visita arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con la Russia che continua a lanciare offensive lungo il confine orientale. Il Canada annuncia dazi contro gli Stati Uniti in risposta alle nuove tariffe americane. Il premier canadese ha dichiarato che il paese risponderà alle recenti misure protezionistiche introdotte dagli Stati Uniti con l'applicazione di dazi. Le misure previste riguarderanno principalmente acciaio, alluminio e prodotti agricoli, settori in cui il commercio bilaterale è tradizionalmente forte. Il governo ha sottolineato la necessità di difendere le imprese nazionali da una crescente pressione commerciale da parte di Washington.
Spagna, Italia, Austria, Polonia e Portogallo chiede

una tassa sui profitti delle compagnie petrolifere. I cinque paesi hanno proposto l'introduzione di un'imposta speciale che colpirebbe i guadagni straordinari delle grandi compagnie energetiche. L'obiettivo è riequilibrare il mercato interno e garantire che i consumatori beneficino di prezzi più equi. La proposta è stata presentata in vista di una riunione europea dedicata alla politica energetica, dove i leader dovranno decidere se adottare la misura a livello comunitario. Il BAB subisce un forte calo dopo il lancio di un'offerta di 10,2 miliardi di dollari per potenziare l'intelligenza artificiale. Il colosso cinese dell'e-commerce ha comunicato l'intenzione di raccogliere più di 10 miliardi di dollari attraverso un nuovo collocamento di azioni destinato a finanziare l'espansione delle sue capacità di intelligenza artificiale. L'annuncio ha sorpreso gli investitori, provocando una caduta del valore delle azioni pari a 10% nella giornata di venerdì. Gli osservatori di mercato temono che la pressione competitiva tecnologica possa erodere i margini di profitto dell'azienda. Gli Stati Uniti minacciano di bloccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz mentre si avvicinano nuove sanzioni contro l'UE. Il Dipartimento del Tesoro ha avvertito che, in caso di escalation militare, la Marina americana potrebbe bloccare il passaggio di navi commerciali nello stretto, uno dei principali corridoi per il petrolio globale. La minaccia arriva mentre Washington prepara un pacchetto di sanzioni economiche più severe contro Teheran, utile a limitare le sue capacità di finanziamento del conflitto. Gli esperti temono che un'interruzione del traffico possa far aumentare rapidamente i prezzi del petrolio a livello mondiale. Nvidia valuta un investimento di oltre 33 miliardi nella startup Perplexity, leader dell'interrogazione basata su intelligenza artificiale. Secondo fonti vicine alla trattativa, il produttore di chip statunitense starebbe negoziando un finanziamento che valorizzerebbe la giovane azienda a più di 33 miliardi di dollari. Gord includerebbe sia un'iniezione di capitale sia una collaborazione a lungo termine per integrare le capacità di ricerca di Perplexity nei prodotti Nvidia. L'operazione, se confermata, rappresenterebbe una delle più grandi operazioni di investimento in intelligenza artificiale d'ora. L'unità imprenditoriale di Anthropic acquisisce una società di consulenza per consolidare la propria presenza nel mercato aziendale. La divisione dedicata all'intelligenza artificiale per le imprese del gruppo Anthropic ha chiuso l'acquisto di una nota società di consulenza con l'obiettivo di fornire servizi di integrazione e supporto tecnico a grandi organizzazioni. L'operazione, tenuta riservata fino a poco fa, dovrebbe rafforzare la capacità di Anthropic di offrire soluzioni su misura a settori come la finanza, la sanità e l'energia. Gli analisti prevedono che la mossa contribuirà a differenziare l'offerta dell'azienda rispetto ai concorrenti più consolidati. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 24 agosto 2026. Parigi. Giornata variabile con possibili piogge serali. Al mattino il cielo di Parigi si presenta con nuvole sparse e temperature intorno a 17 gradi. Il vento soffia a 15 km in raffiche che arrivano a 35 km, senza alcuna traccia di pioggia. La fascia pomeridiana, il termometro sale rapidamente fino a 27 gradi, il sole fa capolino tra le nuvole, mentre il vento rimane moderato a 15 km a ovest, con raffiche di 40 km e le precipitazioni restano assenti. Il tramonto porta un cielo sempre più nuvoloso e temperature che scendono a 24 gradi. In questa fase si registrano pronti avvisagli di pioggia con una probabilità del 35% e vento di 15 km all'ora. Nella notte la temperatura scende ulteriormente a 19 gradi, il cielo è coperto e le precipitazioni diventano più probabili, con un rischio del 35% e il vento che si riduce a 10 km con raffiche di 25 km. Si prevede un'umidità moderata e un indice UV in diminuzione verso il basso. Fronte Spirit Regis Carpet Monaco Monte Carlo. Sole dominante ma possibile temporale serale. La mattina a Monaco il sole è quasi interrotto. La temperatura si aggira sui 25 gradi. Il vento è quasi calmo a 10 km in e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio le temperature salgono a 29 gradi. Il cielo rimane prevalentemente sereno con qualche leggera nuvola. Il vento rimane a 10 km con raffiche fino a 25 km e l'assenza totale di pioggia.
Solo a sera il cielo inizia a velarsi e le temperature si attutiscono a 26 gradi, con una probabilità di pioggia intorno al 70% e venti che aumentano a 10 km/h fino a 20, ma occasionali temporali deboli. A Natale la temperatura scende a 22 gradi. Le probabilità di pioggia rimangono alte. Fermentamento e nuvole persistono. L'umidità resta media e l'indice UV cala progressivamente. Piano. Tempo stabile con sole e leggere piogge serali. Al sorgere del sole Milano accoglie una mattina limpida, temperatura minima intorno a 21 gradi, vento debole da nord-est a 3 km in gr e nessuna precipitazione in vista. La giornata prosegue con temperature che salgono gradualmente fino a 28 ore. 29 gradi nel pomeriggio, ma il giro rimane per lo più poco nuvoloso. Vento passa a una leggera brezza da est, sud-est intorno a 4 km e le precipitazioni restano assenti. Sulla sera si registra un lieve aumento della nuvolosità. Temperatura si attesta sui 24 gradi e una pioggerellina isolata può comparire, con una probabilità intorno al 30% e vento moderato a 5-6 km. Durante la notte il termometro scende a 21 gradi. Il cielo è più coperto. La probabilità di pioggia sale al 50-60% e i venti rimangono deboli da est a 5 km. L'umidità aumenta leggermente e indice UV si spegne completamente. Fonte esperta Daniela Berlusconi di 3BM Meteo. Editoriale Meteo di Rachel. Prima non è il colpevole unico. È davvero sorprendente come ogni minima variazione di temperatura venga immediatamente etichettata come cambio climatico. Come se la natura fosse una colomba che segue esclusivamente i nostri comandi. Tra umidità in più dovrebbe far scoppiare un colorado. Perché il vento di 20-30 minuti fa diventa colpevole di riscaldare l'intero pianeta. L'ipotesi che tutto sia dovuto al cambiamento climatico è un po' come credere che le scarpe sbagliate siano la ragione per cui la torre di Pisa non sta cadendo. E allora mentre online ci bombarda con grafici allarmistici, non dimentichiamo che la meteorologia è una scienza di probabilità e non un rituale di colpevolizzazioni. E il cielo nuvoloso domani non è il cambio climatico a farci dimenticare di portare l'ombrello, ma semplicemente la natura che segue i suoi cicli, non la nostra agenda. Quando il giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Saushu rispose: io. Sole sorge, la pioggia cade, vento soffia. Il monaco replicò: allora il tempo è una domanda senza risposta. Saushu concluse: il tempo è ciò che accade mentre osservi. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1565 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Che bella gente. Che bella gente al tempo della liberazione. Gente che torna a voler bene. Volti provati dal dolore, ma solidali e sinceri. O anche avversari, ma con dentro il cuore, tutto un'Italia da ricostruire. Che bella gente con l'entusiasmo di chi rinasce, che insieme cresce con le miserie e le canzonette, coi nonni ladri di biciclette, il pensionato e il mendicante. Che bella gente. Che bella gente che ha immortalato gli anni 60, gente che ride, balla e canta, le notti allegra la luna piena e il frigorifero in cucina. E quel sorriso incerto e un po' paterno del leggendario Mike Buongiorno. Che bella gente con le ragazze piene di ardore, con certe cosce e un sederino che fa impazzire, che dopo tutto del mendicante non te ne importa quasi niente. Che bella gente. Che bella gente che ha rinnovato tutto il costume con una gran rivoluzione. Capelli lunghi nel maschietto, dal proletario al baronetto, e poi esplode la minigonna che è anche l'inizio della nuova donna. Che bella gente col proprio ego sempre più vivo, dal nuovo divo al milionario al grande artista, che vanno tutti da un analista, più interessato che interessante. Che bella gente. Che bella gente che ha inaugurato gli anni 70 con una sfida non violenta, fatta di fiori nei cannoni e di buonissime intenzioni. Gente che arriva al proprio orgasmo tra un tiro d'erba e un po' di femminismo. Che bella gente col desiderio di cose nuove, che insieme vive il grande sogno con qualche eccesso. C'era anche Frank Zappa al cesso, che sconvolgeva il ben pensante. Che bella gente. Che bella gente che brulicava in ogni piazza come fosse un'altra razza, con il coraggio di un progetto per ribaltare proprio tutto, sia nel sociale sia nel sesso, con Che Guevara e il fazzoletto rosso. Che bella gente negli anni tragici del terrore. Gente che muore fa morire senza ragione, e nelle case tutto un paese nella tensione più agghiacciante. Che bella gente. Che bella gente che pascolava negli anni 80 senza lasciare mai un impronta, con l'ottimismo dell'italiano che ci ha portato così lontano. Un paradiso dove quasi tutti avevano gli occhi dei ricchi. Che bella gente che scopre l'arte del rubacchiave, col disinvolto trionfare di qualche genio, che al suo confronto il grande Arsenio è diventato un dilettante. Che bella gente. Che bella gente quella di ora, con i suoi modelli, i gran tatuaggi, i vari anelli, un po' abbruttiti fuori e dentro, con la pretesa d'essere contro, a imitazione dei rocchettari, che lo sanno tutti che sono miliardari. Che bella gente che ogni giorno c'ho di fronte, con quell'aspetto quasi innocuo, indifferente, con dei problemi così meschini che ti potrebbero fregare o per invidia o per vanità o per poche lire. Che bella gente che ogni sera c'è di fronte, ipnotizzato da uno schermo fluorescente, con dei giochini tra i più cretini e il conduttore così allegro e commosso che più è imbecille, più è schifoso, più ha successo. Che bella gente che io incontro raramente, da una mostra, in un teatro, a un ristorante, sono capaci di cose atroci, sono così bravi a non scoprirsi, a lasciar tracce, ma è tutto scritto nei loro gesti, nelle loro facce.
1: che bella gente sono costretto ad ascoltare, voglio dire gli intoccabili maestri del potere che mi raccontano con orgoglio che grazie a loro l'Italia va sempre meglio, proprio loro così mischiati con dentro un'anima repellente e con in testa niente.
0: Che bella gente, che bella gente, che bella gente, che bella gente con le miserie del mondo intero, che sta vivendo il suo futuro, con le speranze e l'ideale di un incantesimo virtuale, assaporando la poesia di un mondo nuovo, pieno di idiozia. E se fuggite in una casa in cima a un monte, scegliete un posto che sia davvero disinfestante, che per errore potrebbe entrare un po' di odore del presente. Che bella gente, che bella gente, che bella gente.

0: alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
3: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

che al mio letto non c'è rimasto niente che non so. Io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati, e quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi.

canto e senza fisarmonica, di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica. La Cina è un po' scaduta, Chongqing l'han condannata, ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 气让我露出老手 Lady for some
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia come band abbiamo i Lost Wave. Loro suonano un rock dalle influenze New Wave, producono e arrangiano i pezzi e il loro sound è pieno di energia e coinvolgente, quella è la loro mission principale. Andiamo ad ascoltarli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti al Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho la fortuna di ospitare i Lost Way. Nella persona di...
3: Nadia, alla voce.
4: Paride, chitarra e voce.
2: A questo punto diciamo anche gli altri componenti di Lost Way.
3: Gianluca Tassi al basso e Massimo Signora alla batteria.
2: Perfetto, un bel quartetto di quelli solidi, diciamo. Ok, Lost Way, chi ha trovato il nome? Questa domanda è, diciamo, protocollare, poi detta fra noi ragazzi, che musica ascoltate? Cosa vi ha portato fino a qui, insomma, ecco dai.
4: Beh, allora il nome, sinceramente non ce lo ricordiamo proprio bene come è nato, ma il significato c'è. Lost Way, la strada persa. A un certo punto ci siamo persi, il gruppo non esisteva più perché è una cosa che nasce tanti tanti anni fa e poi rimettendoci insieme, trovando il batterista Massimo eccetera, insomma abbiamo ripreso a suonare anche con i nostri pezzi vecchi di una volta e comunque è rimasta questa strada che si è persa e poi ritrovata e poi suona bene secondo me, per cui ci piaceva.
2: Quanto bello è suonare i vecchi pezzi.
4: Bellissimo.
3: Specialmente se sono tuoi, nostri.
4: Esatto.
2: Allora, cominciamo dalla fine, dai, così poi parliamo un po' di noi. Che pezzo portate oggi? Il titolo, logicamente, ma poi il messaggio che contiene, il testo, l'arrangiamento, e chi più ne ha, più ne mette.
3: Allora, il titolo è Another Time. Il testo è nato tra Paride e me, abbiamo scritto un po' una parte lui, una parte l'ho scritta io. Di cosa parla? Magari lo spieghi tu, che hai fatto la prima strofa. E...
4: sì, volentieri. Parla della guerra, Another Time. Semplice, è una cosa sempre scontata al giorno d'oggi, ma comunque parla della guerra e dice cosa faremo, cosa c'è da condividere, cosa condivideremo quando cadranno le bombe di nuovo. Another time, un'altra volta.
2: Sembra assurdo, però sono 40, 50, 60 anni che questi pezzi vengono proposti e purtroppo è sempre attualissimi. Perché...
3: purtroppo è attuale e c'è un riferimento anche ai bambini, perché io lavoro con i bambini e quindi c'è una strofa che parla anche di loro.
2: Altra domanda interno, io ho una serie di domande che faccio a tutti e una serie di domande che faccio solo alle persone, insomma, che in funzione di chi mi trovo davanti. E se dovesse consigliarmi un artista che vi ha colpito, cioè che portate nel cuore, e magari un album che lo avete lì e lo ascoltate quando è ora di ascoltarlo, quando ero di ripartire.
3: Allora, non c'entra niente con la musica che facciamo noi, ma nel mio cuore c'è Bruce Springsteen da quando avevo 13 anni e l'album ti potrei dire Darkness on the Edge of Town.
2: Pensavo Nebraska, pensavo.
3: Anche Nebraska, perché sono, per certi versi sono anche simili.
2: Tu pari te?
4: Beh, anche a me piace molto, ma personalmente i Cure.
2: Wow.
4: Disintegration. E Pornography dei Cure, sono... è la musica che mi fa sentire a casa.
2: Ti dico, io ho la fortuna di intervistare molti artisti e una cosa che è una costante che mi fa veramente un piacere enorme è il fatto di sentire questi mossi sacri ripetuti anche da ragazzini, per dire, mi è capitato con i Queen, quindi la vera musica bene o male sa da dove viene e sa dove andare, insomma, ecco. Domanda tecnica, faccio a te questa. Digitale o analogico?
4: Tutti e due. Ultimamente digitale perché è più pratico. Anche se l'analogico ha il suo fascino, il suo suono molto particolare. il digitale, capite tutti insomma che hai una pedaliera, hai qualcosa, cioè è molto più semplice da gestire, eccetera eccetera, diciamo che registrando analogico, non digitale.
2: Messaggio, una domanda un po' più intima, diciamo, non troppo. Se tu volessi fare arrivare un messaggio alle persone attraverso la vostra musica, qual è un messaggio che vorresti arrivasse?
3: È un messaggio che cerco di trasmettere non solo con la musica ma anche vivendo. Credete nei vostri sogni e nelle vostre passioni, questo.
2: E a questo punto il Veneto Rock Contest cosa vi ha portato?
4: Beh, è stata una bella esperienza. Come gruppo, come band, sicuramente un po' più di sicurezza a stare sul palco, anche perché i tempi stretti, sei tac, vai, vieni, però è una bella, bella, bella sensazione, una bella cosa, insomma, ci siamo ritrovati. Anche il fatto di stare assieme tra di noi tutte queste ore, magari sto aspettando, però in realtà sì, stai aspettando, ma sei insieme, ti parli, ci scherzi sopra, hai in mente il pezzo che devi suonare dopo, sembra quasi di essere in tour, o almeno quello che mi immagino io possa essere in tour.
2: La tua impressione?
3: Sì, la stessa, è stato bello sia per il discorso palco, ma anche proprio per creare un legame forse più profondo tra di noi, insomma.
2: Bene, poi questi fonici, diciamo, anche ascolta, chi cerca i Lost Away dove vi trova a livello di social, piattaforme digitali, tutto ciò che avete?
4: Non ci trova su YouTube, il nome è Lost Away Music, perché non sappiamo, tanti sono già occupati. Idem su Instagram, sempre Lost Away Music, mentre su Facebook ci chiama Lost Away, ci trova facilmente, insomma, ecco.
2: Bene, pacchetto completo, ragazzi.
4: Sì, diciamo di sì.
2: Direi che qui da Marco Weiss e Lost Away è tutto. Stay rock.
4: Grazie.
3: Ciao.

0: Grazie.
1: Vi sono piaciuti i Lost Way? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

just one voice singing in the darkness. All

Cuca suspirando, suspira ben meca, perché raggiunti lei.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Boo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce Sounded da Ian McCulloch e la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Wedell, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

ogni volta che ti svegli senza rumore, senza fretta, un silenzio, una calma, e ti accorgi che di colpo tutto rallenta e sai che incontri lei. Eh sì, è proprio lei. È Domenica, l'unica figlia femmina di quella famiglia chiamata Settimana, che ogni volta ci affascina con quel suo essere semplicemente distratto.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Live It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Burradley's formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988, il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado.

regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Cahoon.

0: Rock Wave.
1: Sarah Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: mind.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Renai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacqueline, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti i miei cari special friends, un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Sono qui in diretta anche questa settimana per accompagnarvi con questa puntata nuova di Italian Groove. Ogni settimana dedichiamo un'ora solo ed esclusivamente alla scena italiana. Vi propongo durante questa puntata solo sonorità good vibes italiane. Posso anticiparvi che ho preparato un'altra playlist intrigante da non perdere, ma in apertura, prima di iniziare questo nostro viaggio all'insegna appunto delle good vibes italiane, ci tenevo tanto a salutare e ringraziare tutti quelli che oramai si stanno affezionando a questa programmazione musicale. Siete in tanti oramai iscritti al gruppo di riferimento Facebook di questo programma Italian Groove. E poi settimanalmente ricevo tanti messaggi su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly, e mi chiedete spesso tante informazioni che riguardano appunto gli artisti, i gruppi che passiamo settimanalmente. Questa cosa mi piace molto, ma mi piace anche interagire durante questa diretta. Fatelo tranquillamente utilizzando Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Mentre ora iniziamo questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove, proponendo questa produzione che ha visto insieme collaborare due artisti che spesso si ritrovano e pubblicano delle cose molto piacevoli, molto interessanti, come questa traccia che abbiamo sentito in apertura di Italian Groove, che porta la firma del produttore milanese Stefano Tirone e Stone Inch e del cantautore brasiliano Toco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora alla settimana insieme a Sly, Italian Groove. All'interno di questa ora proponiamo solo suoni, sonorità, vibrazioni italiane. E restando in tema di produzioni pubblicate proprio durante quest'ultimo periodo, sentiamo qualcosa proposto da Nicola Conte e Nicolas.

Solo good vibes della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dove abbiamo ritrovato questo trio jazz funk, il Collettivo Immaginario, che lo scorso anno, era il maggio 2025, su etichetta Domanda Music pubblicarono questo disco niente male dal titolo Oltreoceano. Il disco che porta la firma di Tommaso Cappellato, Nicolò Massetto e Alberto Lincetto. E il disco contiene 8 tracce, compresa quella che abbiamo sentito poco fa, Italian Groove, la traccia dal titolo Sotto il mare. Rimanendo sempre in tema di sonorità italiane, però sentiamo qualcosa che è stato pubblicato di recente in quest'ultimo periodo. Sentiamo questa traccia che si intitola Pirrica, da parte di questo collettivo afro jazz che arriva dalla scena napoletana, collettivo guidato veramente bene, anzi direi alla grande, dal sassofonista Pietro Sant'Angelo. Sto parlando del collettivo dal nome PS5, PS5, che sentiamo ora a Italian Groove con questa Pirrica.

Occhio Va traccia questa contenuta all'interno del sesto album del Savannah Funk della band bolognese composta da Aldo Betto, Joseph Boasa e Black Franchetto. Un disco questo che è stato pubblicato qualche mese fa, che ha segnato un'importante evoluzione all'interno appunto della band bolognese, perché per la prima volta ci sono alcune tracce cantate dal batterista Joseph Boasa in francese e arabo, come questa che abbiamo appunto sentito all'interno di Italian Groove. Tutta poi la produzione di questo disco è stata curata da Tommaso Collina, storico produttore, per il suo lavoro svolto in passato con i Calibro 35. L'album Behind the Eyes dei Savannah Funk contiene 10 tracce, tutte quante belle, quindi un disco che vi sto consigliando da quando lo stiamo passando all'interno di questa programmazione musicale. Molto bello, Behind the Eyes dei Savannah Funk. Mentre ora rallentiamo con le nostre good vibes, sempre italiane, per sentire qualcosa che fa parte di questo disco che è stato pubblicato nel 2025, The Way I Feel, da parte del batterista pugliese Gianluca Porro, che spesso collabora con il pianista napoletano Paolo Sessa. Sentiamo a Italian Groove questa traccia che si intitola The Sea in Spring. Gianluca Porro e Paolo Sessa.

0: Un altro disco molto bello che arriva dalla scena italiana, che è stato pubblicato in questa prima parte del 2026, è questo qui dal titolo 1000 Smiles, pubblicato ad aprile. Secondo album per il polistrumentista produttore Francesco Lo Giudice, meglio conosciuto come All So Good. Abbiamo appena sentito la traccia Libero Grande all'interno di Italian Groove. Le sonorità italiane di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora insieme a me, insieme a Sly, durante ogni settimana, ma poi è possibile ascoltare queste good vibes ogni giorno grazie alle versioni podcast. C'è un archivio corposo disponibile free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming Mixcloud, all'interno della quale troverete buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di Italian Groove che trovate su Mixcloud. Restando sempre nella scena italiana, si va a Firenze per andare a sentire le good vibes proposte da questa band indipendente che mixa all'interno dei propri dischi tantissime contaminazioni. C'è jazz, groove, house, influenze psichedeliche, hip hop, sonorità orientali, musica elettronica. La band è composta da Pietro Nannucci, voce e percussioni, Mario Soleri, tastiere e sintetizzatori, Dino Tanzini al basso e Davide Di Salvo alla batteria. Li sentiamo all'interno ora di questa parte di Italian Groove. Loro si chiamano Colorificio Mario.
1: Business amigo.

Su produzione Carosello Records, lo scorso settembre 2025 è stato pubblicato il quinto album Five Eggs da parte del progetto italiano Dumbo Gets Mad, quello guidato dal polistrumentista e produttore Luca Bergomi. Anche in questo lavoro c'è il giusto mix di contaminazioni di good vibes che vanno da un pop onirico a sonorità elettroniche, funk e psichedelia vintage in stile anni 70. E dopo i Dumbo Gets Mad passiamo a sentire qualcosa che porta la firma di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Sono conosciutissimi non solo in Italia da diversi anni a questa parte, ma anche a livello internazionale. Sono i protagonisti del progetto Nugenea, tornati proprio di recente il 1 maggio. Finalmente hanno pubblicato il loro terzo album, che si intitola People of the Moon. Ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali. E in questa puntata di questa settimana di Italian Groove ho pensato appunto di suonare questa People of the Moon firmata Nugenea.

termina proprio così. Contigo mi vida, questa traccia che fa parte del nuovo disco di Gabriele Poso, percussionista, producer, polistrumentista salentino, tornato con il disco dal titolo Maraviglia, pubblicato il 19 giugno. Con lui siamo arrivati così al termine di questa puntata, manca l'ultima traccia, tra pochissimo, un progetto napoletano, quello The Funky Machine.

legato a questa programmazione musicale che prende il nome appunto dal programma stesso Italian Groove, dove ci sono tutti i riferimenti delle messe in onda, tutte le varie playlist settimanali di questa programmazione musicale. E poi ci tenevo tantissimo in questo finale a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato su Messenger. Siete stati in tanti anche durante questa puntata, mi avete contattato su Salvatore Silvestri Sly, il mio profilo personale Facebook. Noi ci sentiamo prossima settimana per un'altra puntata nuova di Italian Groove. Vi saluto, vi lascio augurando a tutti voi all the best and good vibes con The Funky Machine.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: In uno dei miei rari momenti di lucidità ho avuto un'illuminazione così folgorante che lì per lì mi ha spaventato. La libertà mi fa male, anzi, malissimo, come mi piaceva la mia mamma quando mi diceva guai a te, stupendo. E la maestra quando ci pacchettava le mani, stoc, certe nocche. E purtroppo quelle maestre lì non ci sono più e i bambini crescono con le mani belle lisce ma deficienti. Purtroppo anch'io ormai da tempo non è più nessuno che mi dica cosa devo fare. Posso fare quello che voglio. Sono rovinato, perché solo nella costrizione che si aguzza l'ingegno. Mi spiego meglio. Un uomo in catene sa benissimo quello che vuole. Vuole togliersi le catene. E allora lotta, ringhia, si dibatte, tende i suoi nervi, tira fuori tutta la sua energia e splat, libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Oddio, come sono libero! E pian piano i muscoli della sua faccia si rilassano, si afflosciano, lasciando intravedere i chiari sintomi di una tristezza progressiva e infinita. Dopo un po' ingrassa anche, ma è chiaro, è la lotta per la libertà che fa bene. La libertà fa malissimo a tutti, ma i danni maggiori si riscontrano e risultano più evidenti negli spiriti creativi, negli artisti, nei liberi pensatori. Alt! Qui ci vuole la censura, sì, un bel censore, o addirittura, non mi vergogno a dirlo, un dittatore, qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Sì, ma chi? La mia maestra. La mia maestra. Va lì da uno e stoc sulle dita. Basta, sei un negato, non devi più scrivere. Ma come non devo più scrivere? Che libertà è questa? Io vado in America. Bene, e così ci liberiamo di qualche cretino. Siamo talmente preoccupati per il sopruso fatto a un singolo individuo che non ci preoccupiamo affatto per il sopruso che subiscono tutti gli altri individui costretti a sorbirsi una valanga di cazzate. Se qualcuno mi domandasse se sia meglio una società repressiva, dove un genio venga isolato e considerato un imbecille pericoloso, o una società libera, dove qualsiasi imbecille pericoloso possa diventare un genio? Non avrei dubbi, sceglierei sicuramente la seconda, ma con un po' di preoccupazione. Perché se abbiamo già sperimentato quanto faccia male una dittatura militare, non sappiamo ancora quanto possa far male la dittatura della stupidità.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie del nostro territorio, attraverso le leggende, le storie, i costumi delle nostre valli e delle nostre montagne. E il viaggio di Radio Inventa di questa settimana va a sud Italia e precisamente alla Serra Dolcedorme, che costituisce la cima più elevata del massiccio del Pollino, ben 2267 metri, oltre che dell'Appennino meridionale e della Calabria. È situata in Calabria, a cavallo fra i territori comunali di Castrovillari e Cerchiara, a non molta distanza dal confine con la Basilicata. Allora, molto spesso noi siamo abituati a identificare i monti e la montagna in alto, nel nord dell'Italia, eppure tutta l'Italia è percorsa da una meraviglia delle nostre montagne. E così questa puntata di Radio Inventa va laggiù, va addirittura sulla Serra Dolcedorme. Siete stati da quelle parti? La conoscete? Volete scoprirla insieme a noi? Rimanete qua, perché il nostro viaggio è appena cominciato.

E questa era Dinvetta. Iniziamo il nostro viaggio nella Serra Dolcedorme, iniziando un po' a raccontarle la sua morfologia, iniziando un po' a descriverla, non dando per scontato che magari tutti la possano conoscere. Allora, la serra ha un versante meridionale molto ripido che si getta nella Piana dei Sibari, caratterizzato da una grandiosa parete, la più imponente dell'Italia meridionale. Il versante lucano, segnato dall'ampia curva arcuata che dai 2247 metri dell'anticima nord occidentale degrada bruscamente verso i 1872 metri del passo delle Ciavole, racchiude la conca della Fossa del Lupo, uno dei cerchi glaciali più imponenti del massiccio, alla cui base si stende il vasto e luminoso altopiano denominato Piano di Pollino. Quest'ultimo, con la più alta Piana del Pollino e col più basso Piano di Toscano, va a costituire i più noti Piani di Pollino. Ma c'è un particolare di questa montagna, perché il suo attuale profilo risulta profondamente modellato dall'azione di antichi glaciali, le cui tracce più evidenti si rinvengono sul versante nord-occidentale, con la conca denominata Fossa del Lupo, antica zona di accumulo delle masse ghiacciate che alimentavano l'imponente ghiacciaio del Frido. Allora iniziamo già un pochino a raccontarla questa montagna, che ha dei tratti molto ma molto caratteristici. Questo però è soltanto l'inizio del nostro viaggio. Allora rimanete comodi e rimanete con noi, perché questa è sempre Radio Invetta.

E continuando il nostro viaggio sulla strada dolce dorme, abbiamo iniziato a parlare dei ghiacciai di Ritiro che formano la conca denominata la Fossa del Lupo. Ecco, i ghiacciai in ritiro, oltre ai depositi morenici, hanno abbandonato massi di notevoli dimensioni, i cosiddetti massi erratici, caratteristici perché isolati e lontani da probabili punti di caduta. Sono facilmente osservabili sui piani di Pollino e Acqua Fredda, a un'altitudine compresa tra i 1800 e i 2000 metri di quota. Ecco, allora qui fermiamoci un attimo, perché queste sono quelle storie, quelle curiosità che a Radinvetta piace raccontare. Ma che cosa sono i massi erratici? Ecco, il masso erratico o masso delle streghe, ecco, e già questo racconta, apre un mondo in qualche modo di fantasia, spesso indicato con il nome del trovante, è un grande blocco di roccia che è stato trasportato a fondo valle da un ghiacciaio. Questi massi, talvolta di notevoli dimensioni, dopo che il ghiacciaio si è ritirato, occupano un'insolita posizione, i luoghi pianeggianti, per cui vengono spesso campo di attività di una particolare categoria di rocciatora, i boulderisti. Beh, allora già questo racconta un piccolo fascino, perché voi provate a immaginarvi tanto tempo fa quando si trovavano questi massi nel nulla e si diceva ma chissà come hanno fatto ad arrivare fino a qua. Beh, erano i cosiddetti massi erratici. Queste sono quelle storie che Radinvetta piace raccontare, quelle curiosità, così se vi capita di essere in montagna e di vederne uno, chiamatelo col suo nome, che è un pochino più fantasioso, il masso delle streghe, e vedrete cosa può succedere.

0: E sempre parlando di storie, di leggende, abbiamo citato il Monte Pollino. Ecco, non facciamo in tempo in questa puntata per poterlo raccontare come meriterebbe, però c'è una curiosità interessante, l'origine del nome. Allora, per alcuni deriva dal latino pullus, giovane animale, da cui mons pullinus, monte dei giovani animali. Ciò forse è dovuto all'antica consuetudine di condurre, a partire dalla fine della stagione primaverile, gli animali al pascolo sui prati verdeggianti dei pianori più elevati. Beh, però questa è fantasiosa, ma nemmeno tantissimo. Può esserci anche un po' di realtà. Altri studiosi fanno derivare il nome dal latino Mons Apollinius, Monte di Apollo, dio della salute e progenitore dei medici, a causa probabilmente delle grandi quantità e varietà di erbe medicinali aromatiche spontanee che vegetano lussureggianti sul massiccio, in un'apoteosi di profumi e colori. E già qui è ancora più bello, provate a immaginarvi questi antichi medici che andavano su, cercavano le erbe, pregando il dio Apollo, ma in qualche modo pregando il dio Apollo che di beccare anche quelle giuste, perché chissà magari quanti sono anche morti avvelenati, oppure semplicemente non servivano a niente, per cui hanno chiamato il monte così. Una terza e ultima teoria afferma, sulle basi di un ritrovamento del 2009 di una lastra di marmo, probabilmente appartenuta al frontone di un tempio greco posto sul monte Manfriana, che il Monte Pollino può essere stato un luogo di culto degli abitanti della Magna Grecia. Allora anche in questo caso qui c'era un qualcosa collegato alla divinità, un qualcosa per essere più vicini al cielo. Beh, qualsiasi sia l'origine del nome, abbiamo fatto un salto indietrissimo nella storia. Stiamo parlando comunque dei Romani, dei Greci, e ancora una volta è venuta fuori la grande mitologia, tutte quelle storie che in qualche modo fanno parte del nostro DNA e della storia del nostro territorio.
1: At my door the leaves are falling.

0: got to do all these on the mic.
1: All right, we'll do it now.
2: Yeah.
3: Abbiamo dedicato questa puntata, stiamo facendo un viaggio un po' a destra e a sinistra di curiosità e abbiamo parlato dei massi erratici e dei ghiacciai, però pensandoci bene, ma è proprio chiaro che cos'è un ghiacciaio? Come si distinguono? Quali sono le tipologie? Ecco, facciamo un altro piccolo approfondimento in questo viaggio che abbiamo detto facciamo un po' a destra e a sinistra. In glaciologia, per formazione nevosa perenne, si intende un accumulo di neve che supera il periodo estivo senza fondersi completamente. I cristalli nevosi subiscono processi di metamorfosi e compattamento progressivo per effetto della gravità con formazione inizialmente di granuli e successivamente saldatura dei cristalli a formare ghiaccio compatto. La massa risultante ha una densità di circa 830 kg per metro cubo. Esiste quindi il ghiacciaio, che è una grande massa di ghiaccio nelle regioni montane polari, adunata negli avvallamenti, formata dalle nevi sotto l'azione del gelo e scorrente verso il basso. I ghiacciai attualmente occupano circa il 10% delle terre emerse. Il glacéret è un accumulo perenne di neve di ghiaccio, simile al ghiacciaio, differendo da quest'ultimo per il minor volume e il minor movimento verso valle. Secondo la classificazione internazionale dei ghiacciai, è sinonimo di ghiaccio nevato o snowfield. Il ghiaccio nevato è un accumulo di ghiaccio e neve di dimensioni variabili, che può perdurare da pochi anni a molti secoli, ma che, a differenza di un ghiacciaio, non è dotato di moto verso valle e alla cui base si possono formare nive morene. In condizioni climatiche favorevoli può evolvere in un ghiacciaio. In Italia sono presenti diffusi sulle principali catene montuose, sia sulle Alpi che sugli Appennini. E infine il nevaio, che è un deposito di neve che si mantiene oltre la stagione delle precipitazioni nevose. Solitamente si formano in conche, avvallamenti, alla base di un pendio ombreggiato ovunque la neve tende ad accumularsi per venti o valanghe, formando uno spessore significativo. Fondono completamente, oppure con fortissima riduzione stagionale ogni anno nel corso dell'estate, per poi tornare a formarsi l'anno successivo. Depositi di neve perenni con limitata fusione stagionale evolvono solitamente prima in ghiaccio nevato e poi in glacier e ghiacciaio. Beh, queste sono quelle altre curiosità. Se vi capita di essere in montagna e camminare sulla neve in una stagione che non è proprio inverno e chiamate tutti soltanto ghiacciaio, beh, non è proprio così. Ci sono delle differenze e sono quelle cose che, quelle curiosità, quelle informazioni che magari non capita spesso di sentire, ma che fanno piacere soprattutto a quelli che come noi hanno la passione per la montagna.

0: E questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2, Roma, Papa, Quebec. E questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, frequenze e molto molto di più. E spesso in Radio Invetta abbiamo parlato dello stretto rapporto che c'è fra radio e montagna e oggi più che mai in questa puntata vogliamo approfondirlo, introducendo quello che poi sarà una serie di puntate della rubrica Rete Radio dedicate al gruppo FM Montano, che non è soltanto un gruppo, lo definirei quasi una realtà, perché al suo interno ha dei valori, degli approcci molto particolari e interessanti, e ce ne parla proprio Davide Ferino, India Z1 FUM, di fondatore di FM Montano. Innanzitutto grazie mille per essere qui con noi, Davide. La tua realtà è veramente molto interessante, ma come spesso diciamo in Radio Invetta e in Radio da Radio, iniziamo dall'inizio.
1: Mi presento, sono Davide Frino, Z1 FUM, manager nazionale di FM Montano. Prima di raccontarvi come è nato questo gruppo e soprattutto qual è stata la necessità che mi ha portato a pensare ad un nuovo modus operandi nell'esercizio di radioamatore, volevo salutare e ringraziare Luca, India Uniform 2, Romeo Papa Quebec per l'invito a Radio Invetta. Negli anni 2000 l'attività SOTA, Summit on the Air Activity, come sapete era molto di moda in Italia e tutti i fine settimana erano ricchi di attività radio, dalle referenze montane sia in banda HF che in banda VHF. La tecnica era sempre la stessa, uno o più radioamatori risalevano le cime e una volta giunti in vetta sistemavano la